canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a

per una chiamata mal di testa, ti lascio scivolare via, scappiamo via sempre di fretta, che brutta questa frenesia, lasciami entrare un po' di luce in casa, oggi neanche mi difendo.

0: Vi ricordo che state ascoltando Xiao Song Radio. Напоминаю, что вы слушаете Xiao Song Radio. Всем пока. Ciao.
1: Avete sentito? State ascoltando Xiao Song Radio di Crisi Le Sarde sulla Oft FM. In studio la nostra Solange. Buona giornata. Ciao.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.